buongiorno a tutti e ben sintonizzati sulle frequenze 96.5 FM. Benvenuti al vostro programma Musica Viva. Io vi do un ben sintonizzati qui in questi studi. Io sono Angela Vitalone e sono carica di energia, ma soprattutto tanta bella musica italiana da farvi ascoltare. Come sapete, questo è un programma in musica italiana e io ringrazio subito il nostro gruppo etnico che mi sponsorizza e mi dà la possibilità di creare questo programma per voi, e ringrazio, mando veramente un grande caloroso ringraziamento ai nostri sponsor locali, che sono in tanti e che appunto ci danno la possibilità di avere la nostra stazione radio e quindi creare questi bei programmi per voi. Come dicevo, però, tanta bella musica, tante belle notizie da darvi, e quindi andiamo avanti con il grande Lucio Dalla e la canzone Piazza Grande. Iniziamo Musica Viva.

E lasciamo così anche la voce di Antonello Venditti. Allora, io non so se sentite oggi della mia voce, ho un po' di raffreddore, ho un po' di mal di gola, quindi oggi poche chiacchiere però tanta bella musica, quindi state sintonizzati su questa frequenza, appunto 96.5 FM, per la bella musica italiana, per questa oretta con il programma Musica Viva. Io non mi stanco mai però di ripetere il numero di telefono 97291965, 97291965. Telefonate, lasciate un messaggio, io proverò a contentare le vostre richieste, se volete mandare dei saluti o magari richiedere una canzone particolare. Come dicevo, la bella musica ci aspetta, quindi adesso vi porto in Piemonte, andiamo un po' indietro nel tempo e la canzone è L'Uva Fogarina.

Non so voi, però questo tempo sta volando via veramente come la luce, a una velocità veramente molto veloce. Siamo già arrivati alla fine del mese, quindi lasciamo anche questo bel settembre andare via. E le giornate ancora non abbiamo capito se saranno delle giornate calde o ci aspettano invece altre giornate piuttosto fresche, però abbiamo gradito quelle poche gocce d'acqua di pioggia durante il weekend e in questi ultimi giorni, e anche oggi non si capisce molto bene che tipo di temperatura avremo. Comunque sono sicura che il sole presto ci riscalderà. Nel frattempo, però, ascoltiamo la voce di Gianni Morandi con Scende la pioggia.

E chissà, come dicevo, se ci saranno altre giornate di pioggia, magari il sole inizierà a risplendere anche qui a Avi. Allora, prima vi avevo dato il numero di telefono e adesso vi ricordo sempre, se siete bravi a navigare sull'internet, potete sempre controllare la nostra Facebook page, perché ci sono veramente tante belle informazioni ed è un bel modo per restare connessi e per restare informati su che cosa succede nella nostra piccola stazione di radio. Nonostante siamo una piccola stazione, devo dire che ci diamo tanto da fare, i nostri programmi stanno crescendo sempre di più, infatti ci sono dei nuovi programmi e i programmi invece che sono qui da tanto continuano a contare. Allora io voglio fare gli auguri al bravissimo Duncan. Allora, come sapete, lui presenta questo simpatico programma Breaky with Duncan, ed è uno veramente dei programmi forse più frequenti nella settimana. Infatti potete ascoltare il lunedì, giovedì e venerdì la voce di Duncan dalle 7:30 alle 9 con Breaky with Duncan. Devo dire, non è solo un programma divertente da ascoltare, ma un programma con tante belle informazioni, quindi lui ha sempre grandi ospiti e ci tiene veramente informati su che cosa succede qui nella nostra zona di Avi e dintorni. E voglio fare appunto gli auguri, perché è arrivato anche lui con il suo programma 400 programmi, e ci vuole veramente tempo, ci vuole tanto tempo, dedicazione e come devo dire, ringrazio appunto Duncan ma tutti i nostri volontari, perché a noi piace tanto essere qui e speriamo tanto che voi ci ascoltate. Adesso la voce di Ligabue con la canzone Ballando sul mondo.

Sì, che il ritmo di Ligabue ci porta veramente, ci trascina a ballare sul mondo. Devo dire che forse un po' di leggerezza, un po' di ballo sul mondo farebbe un po' bene, visto che ogni volta che apriamo il telegiornale o ogni volta che guardiamo la televisione ci sono sempre tante brutte notizie. Magari, chissà, se ci mettessimo a ballare le cose cambierebbero un po'. Che ne dite? Magari sarebbe così facile. Comunque, adesso voglio mandare dei saluti. Una cosa divertente, quando veniamo qui negli studi e ci incontriamo spesso con gli altri colleghi, ci domandiamo sempre chissà oggi chi ascolta il nostro programma. Sappiamo che abbiamo degli ascoltatori che ci ascoltano ogni settimana, però non sappiamo quanti ascoltano Musica Viva o quanti altri ascoltano altri programmi, quindi questa è una domanda che ci chiediamo veramente spesso. La settimana scorsa è successa una cosa molto divertente, perché ho ricevuto tanti messaggi che mi dicevano di come veramente hanno gradito il mio programma di quella settimana, li ha tenuto compagnia e le è piaciuto il tipo di musica, quindi mi fa veramente tanto piacere quando mi fate sapere che effettivamente mi state ascoltando. E proprio adesso mi è arrivato un messaggio della nostra cara Margaret e mi ha detto che appunto stava ascoltando e le piaceva la canzone che avevo mandato in onda. Quindi mi raccomando, se avete delle canzoni che vi piacciono, fatemelo sapere, io proverò ad accontentare le vostre richieste e provo, come dicevo, a tenervi compagnia con la bella musica. Quindi io adesso mando questa bella canzone, vi porto in Puglia. E la canzone si intitola Quanto è bello lo primo amore, lo dedico a Margaret che forse è con la mamma, ma lo dedico a tutte voi che mi state ascoltando. E comunque Margaret magari nelle prossime settimane ci verrà a trovare. Buona giornata a tutti allora. Vediamo un po'.

Io non so voi, però a me le canzoni folcloristiche, le canzoni tradizionali mi piacciono tanto. Prima di tutto perché la musica è sempre molto accattivante, quindi per esempio come questa è una canzone che rimane, il motivo rimane nella nostra testa anche dopo, quindi è molto divertente da ascoltare. Secondo perché in queste canzoni hanno una satira molto particolare, quindi nello scherzare, nel raccontare la storia, veramente raccontano e svelano delle cose un po' più trasgressive, come questa. Veramente la parola, erano molto simpatiche, e ad ascoltare alla prima volta una dice: ah, che bella questa canzone, poi quando ascolta le parole dici: oh mamma mia com'è salata questa canzone. E comunque la canzone ci fa sempre tanto divertire, e le canzoni folcloristiche veramente rimarranno nel tempo sicuramente.

E se siete stati sintonizzati su queste frequenze nelle ultime settimane, allora avete sentito questa promozione. Allora, non sapete, qui nella nostra stazione radio abbiamo delle note da $50 da regalare. Allora, è molto facile per vincere questa promozione. Allora, dovete mandare un messaggio a questo numero che vi dirò tra qualche minuto e dovete dirci perché vi piace ascoltare la musica della AVI Community Radio, perché vi piace stare sintonizzati su queste frequenze 96.5 FM. Allora, non è una cosa difficile, dovete solo mandare un messaggio, quindi mandate un text, il numero è 0426307199. Allora, ripeto, se volete andare nel ballottaggio per vincere le note di $50, mandate un messaggio a questo numero 0426307199. Lo dovete fare nelle prossime settimane, quindi questa è una promozione che va solo durante il periodo di ottobre, quindi mi raccomando, mandate questo messaggio, giustamente dite il vostro nome e dite perché vi piace stare sintonizzati sulle frequenze 96.5 FM e perché vi piace ascoltare la AVI Community Radio. Adesso una bella canzone romantica, era il grande Ron quando vinceva il Sanremo con la canzone Vorrei incontrarti fra 100 anni.

E avete sicuramente capito che questa canzone veniva dalla Sicilia. Allora, oggi questa mattina vi sto portando un po' in giro per le nostre belle regioni italiane, non solo con il pensiero, ma anche con la bella musica folcloristica tradizionale, quindi veramente ci fa piacere e mi piace tanto ascoltare, come dicevo, anche dialetti. Si capiscono dalle piccole parole, si capisce un po' come questa, per esempio, della Sicilia, si sentiva l'accento siciliano e si sentivano le scadenze di questo dialetto siciliano. Allora, prima di andare avanti, visto che il tempo veramente sta volando via, vi voglio ricordare che questo weekend è un weekend molto grande per la nostra parrocchia di Avi, la nostra chiesa cattolica. Allora, come sapete, si celebra la festa della Madonna degli Emigranti. Lo so, di solito la festa si festeggia il secondo weekend, la seconda domenica del mese di ottobre. Quest'anno però il vescovo è stato così contento l'anno scorso che ha richiesto di poter venire. Purtroppo lui era impegnato nella seconda settimana e quindi dobbiamo celebrare questa festa la prima settimana di ottobre. Quindi il 4 ottobre sarà la festa della Madonna degli Emigranti e siete tutti molto benvenuti. Ci fa tanto piacere vedervi. Come avevo già detto, il nostro vescovo George verrà a celebrare la messa e sarà con noi durante la processione. Allora, il programma più o meno è come quello dell'anno scorso. Iniziamo la processione alle 10, seguita dalla messa alle 11 e poi mangeremo insieme. Il pranzo sarà comunque bel tempo per stare in compagnia, divertire, magari ritrovarsi con tanti amici, e ci saranno come al solito i premi da vincere e soprattutto tante cose belle da ascoltare e da sentire e tanto da vedere. Come sapete, ci saranno i balli tradizionali delle nostre culture e tradizioni diverse, e poi ci saranno anche la bella musica italiana da ascoltare. Quest'anno abbiamo un ospite, ci verrà a suonare dal vivo e veramente siamo molto contenti di accogliervi qui nella nostra parrocchia. E vi ricordo, il 4 ottobre la festa degli emigranti, processione alle 10, messa alle 11, quindi vi aspettiamo e andiamo avanti con la bella musica. Allora, stiamo andando in giro per le regioni italiane, siamo andati in Piemonte, poi siamo scesi in Puglia, adesso abbiamo ascoltato la Sicilia con Vittina Crozza e adesso invece vi porto in campagna con la voce di Massimo Ranieri, la canzone Ho sordato innamorato.

E quando si parla di musica popolare non si può dimenticare appunto la bella Napoli, e questo era Massimo Ranieri con il suo bel accento napoletano. Allora, pochi minuti, allora io faccio tanti tanti auguri a tutti voi che compiete l'onomastico o il compleanno e altri anniversari particolari. Oggi si festeggia San Girolamo e San Sofia, quindi tanti auguri a voi che festeggiate il compleanno. Compleanni famosi, la bellissima Monica Bellucci. Oggi compie 62 anni questa attrice così famosa nel mondo italiano ma anche in tutto il mondo, e come non ricordare la sua bellezza, veramente che veramente orgogliosissimi di essere un'italiana, la bellissima Monica. Invece un altro artista che a me fa tanto piacere ricordare è il bravo Renato Zero, che oggi compie 76 anni. Allora, lui è un artista, un musicista, un compositore, e veramente la sua musica, le sue canzoni sono sempre state molto rivoluzionari. Già nel suo periodo, quando iniziò in gioventù, allora lui aveva già organizzato un gruppo di amici, di fan e cantautori che lavoravano insieme appunto per portare avanti questo tipo di melodie. Un romano veramente incallito, sempre molto orgoglioso, come dicevo, di essere romano, e veramente un successo con tante tante bella musica, tanti dischi venduti. Come non ricordare la canzone Il Triangolo del 1978 e poi la bellissima poetica canzone I migliori anni della nostra vita, che appunto vinse nel 1995, seguito poi dal Carrozzone del 79 e Cercami del 98. Ma come dicevo, la sua canzone, la sua bella voce veramente ci fa compagnia con le sue belle musiche, con le sue belle canzoni. Allora, questa appunto era la canzone di Renato Zero, I migliori anni della nostra vita.

E su queste belle note io vi lascio e vi ringrazio del vostro ascolto e vi do l'appuntamento la prossima settimana, mercoledì mattina dalle 9 alle 10, la ripetizione il venerdì dalle 2 alle 3. Questa è Musica Viva, io sono Angela Vitalone, vi auguro una buona giornata e una buona settimana. Ciao, state sintonizzati sulle frequenze 96.5 FM, Avi Community Radio, è il tuo paese che parla.